Adio una donnella, non te va ancora io lui, la la lui, la la la lui, la la lui, la la lui, la la lui.

un sacco. La monanza lei pare ne a monanza lei penno co che amo arata io e cade che la monanza colo loco ya ollo dale che co ciapane.